Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, piego il paniere, fa penitenza, fare un nonò, mi ricresce. Ma di quando esce chiunta, fa

se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo' bene al sesso vostro, lo sapete,